0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summerville!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RTS.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
1: Ascoltaci con la nostra app.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ah, ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Ci attende un venerdì ancora all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime tropicali massime roventi con valori diffusamente intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera, specie sulle Alpi occidentali, in parziale sconfinamento sul Cunese, e sull'Appennino meridionale in sconfinamento sulla Calabria. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Anche d'estate rivivi le tue emozioni
2: con un successo senza tempo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cat's Eye, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grande.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summerville!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
2: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.

0: sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: musica e tanta compagnia.
1: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
2: RDS.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ah, ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Buongiorno a tutti, allora sentiamo subito come sarà questo venerdì 14 agosto per quanto riguarda il meteo con il servizio di Trebi Meteo.
7: Ci attende un venerdì ancora all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime tropicali massime roventi con valori diffusamente intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera, specie sulle Alpi occidentali, in parziale sconfinamento sul Cuneese, e sull'Appennino meridionale in sconfinamento sulla Calabria. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Un minuto dopo le 5, venerdì 14 agosto, quindi vigilia di un'altra festa che vivremo insieme qui in diretta, perché domani io e JJ Carrozzo, diciamo, si condivide questa bella esperienza, saremo qua così come questa mattina, del resto tra le 5 e le 9 sulla radio 100% grandi successi, perché la domandona di quest'ora è: siete svegli perché dovete o perché volete? Ecco, noi perché vogliamo naturalmente, e saremo qua fino alle 9. 388-22 Partiamo subito con un bel successo che ci porta indietro addirittura all'estate del 2013, così comincia appunto la sequenza mixata.
8: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi e le

0: Se con Jason Gagliani, Filippo Ferraro, rimaniamo in tema nuoto, giusto? Perché sì, qui, sì, a parte che stiamo collezionando, e dico stiamo per sentirmi parte di questo gruppo, sì, no? Un po' di patriottico così, certo, a go go.
1: Come se fossimo noi, no?
0: Certo.
1: A gareggiare, a nuotare.
0: Ad aver avuto quelle abilità per portarci a casa le medaglie, ma non è così. Protagonista è Ceccon, che ha conquistato il bronzo nei 200 d'orso, ma non si definisce proprio soddisfatto di quel percorso che deve compiere tutte le volte.
1: A lui gli fa schifo, cioè, sì, lo dice proprio, a me i 200 d'orso mi fanno schifo, cioè dice, faccio fatica ancora prima di entrare in acqua, però sono molto soddisfatto perché è una cosa che non amo fare, mi ha fatto portare a casa intanto un bronzo, buttalo via. E poi dice, voglio fare così, cioè, li odio talmente tanto che li voglio fare così bene che arrivo alle Olimpiadi a Los Angeles, vinco l'oro e non li faccio mai più.
0: Quindi 2028.
1: Cioè, neanche se mio figlio un giorno, no, avrà un figlio e dice, ma facciamo dorso? No,
0: non t'azzardare a chiedermi niente, ma che non voglio saperlo.
1: Ho vinto la medaglia d'oro, non mi rompete le scatole.
0: Però vedi,
1: glielo auguriamo.
0: Noi ne ridiamo e scherziamo, però capita anche a noi, no? Gente del popolo, tutti i giorni nella nostra quotidianità, che siamo costretti a fare tutte quelle cose, a ricoprire degli incarichi che proprio non ci vanno giù, della serie, ma chi me l'ha fatto fare? Mi ritrovo qui in questa situazione un po' kafkiana e devo comunque
1: questo
0: portare.
1: Kafkian,
0: chi è?
1: Sì.
0: Portare a termine tutto l'ambaradam, però comunque lo facciamo anche bene.
1: Sì, va fatto. Allora, noi vogliamo chiedervi quali sono i vostri, attenzione, non rispondiamo lavorare, classico,
0: no,
1: odio
0: vabbè,
1: lavorare,
0: dai,
1: devo farlo, basta, abbiamo
0: bene,
1: detto,
0: bene.
1: Siamo già sorgati dei messaggi, ma quelle piccole grandi cose che proprio non sopportate, però ovviamente ragazzi qualcuno deve farlo, guarda, per dire,
0: dica,
1: le pulizie,
0: eccolo là,
1: a me le pulizie piace tantissimo farle,
0: sì,
1: mi piace lavare il bagno, mi piace lavare la cucina,
0: lo fai bene?
1: Discretamente.
0: Ecco, io adesso, oh, lo odio anch'io totale, lo faccio benissimo.
1: Oh,
0: ho scaricato un'app,
1: bravo,
0: metti play, parte un robottino, fa tutto egregiamente.
1: Ma ti dico, lo fa lui, ma mica lo fai tu.
0: No, io devo premere il tasto play, dopo lui va in giro, però se non c'è il mio comando, lui non va. Quindi ci vuole
1: del talento. Lo programmi, non devi neanche fare play, se ti conosco un po'.
0: Non lo so, forse è un po' così, è vero.
1: Te l'avevo
0: detto.
1: Per dire, una cosa non so, è sistemare il piccolo giardino che c'ho all'ingresso.
0: Lì però,
1: cioè, che vuol dire, sai, devi togliere i rami vecchi, tagliare,
0: certo,
1: togliere, mamma che fastidio,
0: ripotare tutto,
1: però devo farlo, lo faccio io oppure diventa la foresta di Nottingham,
0: figurati. Avete capito quello che è il mood? Raccogliamo i vostri messaggi vocali WhatsApp 38822 38822, subito la nuova di Olivia Dean.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Prince con Papa Rain su RDS, potevo anche non dirlo perché insomma parliamo di uno dei pezzi più famosi della storia, però noi da precisini abbiamo
1: è giusto
0: fatto
1: così,
0: nostro,
1: dai,
0: sì, è giusto farlo. 20 a 37 parliamo di quelle cose che odiate fare, che non sopportate ma che dovete fare, o che magari peggio o meglio ancora vi riescono pure bene.
1: Eh sì, che è la cosa davvero peggiore, noi ridiamo,
2: bravo,
1: scherziamo, ma è così.
0: Bravo, senti.
2: Sarà un po' strana come cosa, ma io odio riempire i bignè. E non si sa per quale motivo, il 90% delle volte quando ci sono le feste, a chi tocca riempire il bignè? A me.
0: Ma prendete
2: ciao.
0: Mille foglie allora, cambia torta.
1: Però non ho capito, cioè non è una cosa così tanto comune che tutti quelli che vanno alle feste hanno qualcuno lì a lato che sta riempiendo i bignè.
0: Io li compro,
1: cioè, può
0: già
1: succedere.
0: Riempiti.
1: Appunto,
0: di solito, no?
1: No, non funziona,
0: cioè,
1: così.
0: Non ho mai riempito un bignè, però per dire, un problema simile, perché essendo di
1: era
0: Padova.
1: Era pasticcera proprio.
0: Ah, può essere. Quando vado alle feste, ah, c'è quello che è bravo a fare lo spritz, Filippo, falli tu, che è piacevole quando ne fai uno.
1: Ma lui non li fa, li beve, ancora non l'avete capito voi.
0: È una rottura quando ne fai 50, capito? Quindi
1: certo,
0: tutti bevono e tu se l'hai, versa e fai, ecco, ecco quello.
1: Un disastro pazzesco.
0: Da grandi poteri derivano grandi responsabilità.
1: I grandi spritz, le vostre, 388-22-388-22.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
1: Con Trebbin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbin Meteo, scarica l'app.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Buon venerdì amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Filippo Ferraro. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Trebbin Meteo.
4: Fatene una giornata di Ferragosto.

0: agosto caratterizzata ancora da tanto caldo sul nostro territorio, con valori massimi anche fino ai 35-38 gradi all'ombra nelle ore pomeridiane. Minime tropicali con valori anche fino ai 26-28 gradi, specie nei grandi centri urbani. Il tutto in un contesto soleggiato da nord a sud, da segnalare solo nella seconda parte del giorno la formazione di temporali di calore sulle Alpi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo. Buon Ferragosto a tutti voi.
1: Buon Ferragosto anche ai nostri colleghi di Trevi Meteo. Ci ritroveremo con loro anche domani, mentre tra poco le cose che odiate fare, ma che vi tocca fare.

0: oggi. Manu ciao su RDS, Jason Gagliani, Filippo Ferraro, tutte quelle cose che odiate fare ma siete anche quasi costretti a farle e vi vengono pure bene, pensa
1: sì,
0: un po'.
1: Sì, mi leggo a chi scrive: piegare i calzini, oh, e meno mamma. Male che li lava la lavatrice, due figli, un marito, ma non capisco perché non si finisce mai di piegarli. Aggiungo, avendo una bimba piccola, che i calzini piccoli sono peggio dei calzini grandi.
0: Spariscono poi, vero?
1: Spariscono e poi li trovi dappertutto.
0: Nel filtro.
1: E devi fare questi pieghetti piccoli.
0: Vero,
1: voi, va.
2: Io odio stirare. Per fortuna ho un compagno che lo sa fare benissimo.
0: Oh, santo
2: tutto
0: uomo.
2: Dice che lo rilassa, sì che io glielo lascio fare volentieri.
1: Chi sono io?
0: Si rilassa. Capito? Lui va a casa e dice: non vedo l'ora di stirare. Fatemi rilassare. Sì. Voi state di là che io sto qui a stirare.
1: Ma la moglie gli dice: ma vai a giocare a calcio?
0: No, stiro. Stirare, stasera stiro.
1: Fammi stirare.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Io se c'è una cosa che odio è lavare le posate. Quella è proprio una cosa che io non sopporto.
0: Male male.
3: E infatti vado sempre in pellegrinaggio dalla lavastoviglie. Meno male che esiste, meno male che c'è lei che mi aiuta, perché potrei lavare 150.000 piatti, 150.000 bicchieri.
4: Tra 500 metri.
3: Ma le posate no.
0: Sì, devi fare la rotonda però, stai attento anche alla strada. A parte le posate, ma sono in tanti gli italiani che odiano proprio lavarle, perché forse è più un... ti fa un po' senso.
1: Il fatto che qualcuno le ha...
0: Ci hanno mangiato da lì, capito?
1: E poi è incredibile, la fisica non riesce a spiegare come fa un cucchiaino, se tu ci fai andare l'acqua sopra, a creare le cascate del Niagara.
0: Ma non lo so, guarda, sono tutto inondato ogni volta. Ma sì, ma una cosa così piccola poi, cioè pazzesco.
5: Ciao ragazzi, sono Francesca di Aosta. Ciao. Io odio pelare le patate.
0: Lo so, ma sai che quanti che poi iniziano così grandi e lunghe belle carriere in cucina?
1: Sì, così. Tu ci sei passato, no?
0: Sì, sì,
1: da giovine.
0: Lavare le patate, poi, pelarle, le cipolle.
1: Tu sai
0: così.
1: Pelarle col coltello, non col pelapatate.
0: Sì, a casa non lo faccio mai, per far prima bisogna andare via così.
1: Vogliamo dare un premio a chi ha inventato il pelapatate?
0: Bravo!
1: È l'invenzione del secolo.
0: Bravissimo.
6: RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: ultima tappa del Summer Festival, che è in Sardegna, Tommy Paradise ha detto che è finita l'estate, voleva prendersi insomma dei mesi un po' sabbatici, magari proprio in Sardegna.
1: Quindi, sì,
0: insomma,
1: ma mi fa ridere già Tommy Paradise, sì, a me, sì, come lo dici così è...
0: Eh sì, come fosse mio cugino.
1: Certo,
0: no?
1: Tipo però... nickname di quando giochi alla console.
0: Sì,
1: metti,
0: sì,
1: chi chiama Tommy Paradise.
0: Però mi permetto, dai, ogni anno viene nel Summer Festival.
1: Alzo le mani.
0: C'è un po' di confidenza, dai.
1: Va bene.
0: Così. Adesso riceverò una denuncia, evidentemente.
1: Sono dettagli questi.
0: Sì.
1: Siamo qui per un altro motivo, possiamo forse mettere un punto al tema che stavamo trattando, ovvero tutte quelle cose che odiate fare, siete anche costretti, ma le fate molto bene.
2: Io non ho particolare interesse, perché non mi piace quasi per niente fare un dolce che si chiama flan di latte, che è una specie di budino.
1: Sì, sì.
2: Però
1: sì,
2: io sono assolutamente obbligata a fare quando invito i miei amici a casa, perché altrimenti non vengono.
1: Ah, perché è
2: buono. E quindi devo fare questo dolce. Che io non mangio, ma gli altri se lo combattono fino all'ultimo pezzetto.
1: Cioè, lei non lo
2: mangia. Baci,
1: baci. Baci a te. Non lo mangia.
0: Farlo?
1: Sì, lo deve preparare per forza. Quindi l'errore è stato cucinarlo la, sì, prima volta.
0: Vi faccio assaggiare questa cosa. Dovevi farti gli affari tuoi. Che poi, scusa, non c'è il detto quando cucini con amore è più buono? Non è vero.
1: No, no, in questo caso no. Proprio abbiamo abbattuto ogni tipo di regola, di mito, niente.
0: Lei cucina, ma porca.

0: cacchio.
1: Maroon 5 Memories su RDS, siamo arrivati al termine per quanto ci riguarda.
2: Siamo arrivati
1: in tutti i sensi. Francesca Romana, Andrea, Paolo Piva, benvenuti amici.
3: Buonasera.
4: Ciao.

0: amici, come state?
1: Sì, sì. Tutto bene, grazie.
2: Tutto bene.
0: Tutto bene,
1: grazie,
0: tutto bene.
1: Grazie.
0: No, il 14 di agosto alle 21 siamo tutti arrivati, meno quelli che sono in vacanza, che magari stanno preparando la serata.
2: Vero.
1: Beh, certo.
2: Vanno con comodo, con calma, devono ancora capire.
1: Quelli che devono ancora partire, quindi hanno entusiasmo.
2: Tutti, c'è spazio per chiunque. Voi invece che avete in menù?
1: Allora, noi tante cose.
0: Tante, ma poi tra l'altro, essendo venerdì, ritornano anche degli appuntamenti, che poi in questo periodo, figurati con la vacanza, quindi non subito perché c'è il gioco,
2: certo,
0: sì. Il gioco, cioè,
2: qui zappando.
0: Però poi dopo, attenzione, perché ritornerà Buona la Prima, giocheremo con le canzoni, toccherà a voi cantare, poi facciamo festa dopo mezzanotte, insomma. Vabbè, inizia Ferragosto, c'è Dance Affair,
1: quindi poi vogliamo lasciare un po' di effetto surprise.
2: Wow, che sasso. Scusa,
1: non
2: se abbiamo domandato,
1: non c'è chi l'ha detto con cui sfidarci?
2: No, stasera ho vinto io, vero
3: 21-1 e ora anche che andiamo,
2: allora facciamo quelli che grazie a Francesco Cadetti in regia, grazie a Filippo Ferraro,
3: grazie a Jason Gagliani, a domani.
2: Ciao. Domani, baci, ciao.
4: Tra poco,
5: tra poco,
4: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: Ma che voglia di arrivare d'estate.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
9: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Gianluca Gizzi, buonasera, ben ritrovato.
10: Buona serata.
1: Ti raggiungiamo subito in redazione RDS e ti ascoltiamo con le ultime news.
10: Altre medaglie azzurre agli europei di nuoto di Parigi, Simona Quadarella, oro nei 1500 stile, quarto titolo continentale consecutivo per la romana che entra nella storia, mai nessuna come lei, e c'è il bronzo della staffetta, 4% mista. Agli europei di atletica in corso a Birmingham, Nadia Battocletti a caccia di una medaglia nei 10.000 metri, la gara è attualmente in corso. I 5 attivisti italiani evacuati dall'esercito di Tel Aviv in Cisgiordania erano in casa della famiglia palestinese assediata dai coloni israeliani nel villaggio di Kusra, sono in buone condizioni, i 5 al sicuro in un'altra abitazione. La Francia chiede al governo Netanyahu di arrestare gli estremisti. Oltralpe, intanto, la bocciatura del divieto dei social agli under 15. Secondo la Corte Costituzionale c'è una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Il presidente Macron chiede al governo di riscrivere la legge. L'Etna prosegue l'attività eruttiva, prolungato fino alle 15 di domani lo stop ai voli nell'aeroporto siciliano di Catania, riaperto invece lo scalo di Comiso. E siamo al calcio, Coppa Italia, primo turno delle qualificazioni, quarto d'ora di Monza Avellino, il parziale di 0-0, a seguire Fiorentina Benevento, in precedenza ai successi del Parma sul Catania per 2-0 e del Cagliari sull'Arezzo per 1-0. Questa è RDS.
0: Beh, buonasera, sono le 21:03, Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, anche questa sera ci siamo noi e vi porteremo poi nel Ferragosto stasera, perché arrivando noi fino a l'una.
1: Eh sì, infatti. Bene. Allora, stavo notando che alcuni colleghi non chiudono la mail, c'è ancora la mail aperta di Filippo Ferraro, quindi andiamo a vedere
0: fatti suoi, guarda un po' di cose,
1: di quanto guadagna.
0: Perché subito le fatture?
1: Perché è ovvio.
0: Perché non guardi se ha un amante, ad esempio?
1: Ma dove va? Ma dai, non ti pare, ma non è il tempo.
0: Subito, vedi che materialista che sei.
1: No, subito, allora ecco qua, fattura di luglio. Poi vi faccio sapere.
0: Dai, che iniziamo, dai.
11: L'inizio di ogni ora.
12: I tuoi ricordi e le tue

0: RDS, quello che ci serve, quello che ci serve per questo venerdì sera che dà il via ufficialmente al weekend.
1: Sì.
0: Ma ed è poi un weekend speciale perché domani è Ferragosto. Ma non so se anche voi, come un po' noi, sarà che noi siamo qui in radio, quindi abbiamo un po' le televisioni accese, abbiamo un po' tutto, no? Per seguire un po' tutto quello che succede nel mondo, e abbiamo anche spesso le televisioni accese sugli europei di atletica.
1: Sì, gli diamo
0: sport.
1: Uno sguardo, ci incuriosiscono e sì, buttiamo un occhio ogni tanto, sì. Insomma, ci aggiorniamo anche col web.
0: C'è la Batocletti adesso, ad esempio, che sta correndo i 10.000, vedremo come andrà, vi terremo aggiornati anche con la nostra redazione. Ma hai visto la scena del saltatore greco, quello che fa salto in lungo, che ha vinto credo il quarto?
1: Allora, la stavo recuperando perché il video ovviamente è già virale, più che altro perché è stato veramente super super spontaneo. Stiamo parlando di Tentoglu.
0: Si pronuncia così.
2: Ma certo.
1: Miltiadis Tentoglu o Miltiadis, vabbè, quello.
0: È greco, sì. Comunque.
1: È greco. Ah, allora aspetta, è greco. Ah, potrebbe essere.
0: La pronuncia, dice.
1: Sì, sto un attimo cercando di ragionare.
0: Attenzione, questo è il cervello della D'Andrea. Miltiadis. Dentro è
1: Miltiadis,
0: così.
1: Sono sicura.
0: Potrebbe essere.
1: Miltiadis. Bene. Tentoglu ha conquistato il quarto oro europeo consecutivo nel salto in lungo. Lo hanno intervistato alla TV greca.
0: Avete presente l'intervista che fanno anche la TV italiana? Arriva, certo, l'atleta, subito dietro c'è la pista, ti intervistano al volo. Qua è uguale, identico.
1: Con la felpetta messa proprio sopra la divisa con cui ha gareggiato. Ma
0: fa per far vedere la medaglia.
1: Sprovvisto.
0: Mentre ne parla e si rende conto che non ce l'ha al collo.
1: No, non ce l'ha, l'ha lasciata sul posto.
0: Ha detto proprio: non ho la medaglia, me l'hanno data, ma l'ho lasciata lì. Praticamente se la deve essere tolta poco dopo che gliel'hanno consegnata,
1: certo,
0: perché avete...
1: pesava comunque, doveva fare delle cose. Magari, tra l'altro, medaglia d'oro, dici, sai, ho lasciato
0: medaglia
1: quella
0: d'oro,
1: di bronzo.
0: La consegnano subito dopo la gara, avete visto questi europei. Quindi l'ha appoggiata lì da qualche parte, magari per mettersi la felpa. Se l'hai dimenticata lì ed è scappato via dall'intervista.
1: Durante l'intervista, però, il giornalista è simpaticissimo. Proprio l'ha presa a ridere. Beh, giustamente.
0: Beh,
1: dai.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Comunque, vedi, oramai quando capitano queste interviste, questi video, questi momenti così, sai già che diventeranno virali.
0: Diventano virali per forza. Tra l'altro, avete notato tutti, forse, se avete guardato un po' di gare di atletica in particolare, che premiano gli atleti subito dopo la corsa, cioè di solito facevano la premiazione sul podio, invece no, qua appena hanno finito, tac, medaglia subito. Mi sono informato un pochettino, pare che sia una caratteristica di questi campionati europei a Birmingham in particolare, perché per non interrompere le gare, stare dentro una scaletta molto fitta, fanno quell'operazione lì di premiazione delle medaglie, in modo che già la medaglia ci sia e tutto.
1: Okay.
0: E poi organizzano una premiazione col podio in un altro momento che non vede nessuno perché non si sa dov'è.
1: È il momento loro, il momento
0: intimo. Quello è il momento loro da podio, però non so chi lo vede perché
1: forse avranno
0: sono
1: calcolato
0: lontani dalle gare.
1: Che negli scorsi anni dovevano fare tutto di corsa e quindi hanno preferito così nelle scorse edizioni.
0: Pare che sia una questione di tempi, che ogni organizzazione si può organizzare, appunto, e così hanno fatto, insomma, perché credo sia questo il motivo, insomma. Le informazioni ci dicono questo.
1: Più che altro fa sorridere il momento in cui mettono questa medaglia e gli atleti sono ancora tutti lì col fiatone.
0: Appunto.
1: Vieni.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: La città degli angeli su RDS, ho provato poco fa con la pronuncia in greco di Miltiadis, adesso non ricordo il cognome.
1: Tentonoglu, no,
0: aspetta, lo riprendo. Miltiadis
1: Tentoglu.
0: Ci ho preso. Senti.
2: Miltiadis si dice.
0: Capito?
1: L'abbiamo capito, adesso non è che scrive con l'ascoltatore qualunque, manda il messaggio.
2: Cioè, no.
0: Lei è professoressa di
1: lei
0: greco,
1: è greca?
0: Te lo garantisco.
1: Ci dica perché conferma, allora, che si dice così, è greca?
0: Non si può mettere in discussione.
1: Beh, magari la tua zia. Scusa, non ho capito.
0: Zia!
1: Magari tua zia che ha chiamato.
0: Vabbè, comunque no, ci ho ragionato perché sono andata tanti anni in vacanza in Grecia, quindi ho cercato di ricordare un po' la pronuncia,
1: capito?
0: Dei vari bagnini.
1: La riccanza.

0: funziona Quizzappando è semplice: noi vi faremo una domanda, voi darete la risposta al 38822 consultando la nostra app ufficiale di RDS. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela, perché sì, è lì che troverete un indizio.
1: Ma vi aggiungiamo questa cosa che è molto semplice, lo diciamo per quelli che magari ancora non lo sanno: quando aprirete l'app, vi registrerete, vedrete l'indizio, ma sotto l'indizio c'è un tastone, credo verde, sì, verde, dove potete cliccare per mandare direttamente la risposta via WhatsApp. Quindi lo potrete fare direttamente dall'app, senza poi stare a uscire, andare su WhatsApp, lo fate direttamente da lì, va bene?
0: C'è anche questa funzione per farvi risparmiare tempo e provare a vincere. Allora, la domanda di stasera è la seguente: potrebbero essere infinite.
1: Ok.
0: Lo so cosa avete pensato.
1: Beh, quella è classica. Però attenzione, perché la risposta non è casuale. Vi aiuterà molto il consiglio, l'aiuto che trovate appunto all'interno della nostra app. Quindi scaricate l'app di RDS e buona fortuna, c'è in palio la nuova
0: RDS Bag. Go!

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
4: Qui zappando il nostro gioco dell'estate, continuate a giocare e a scaricare l'app di RDS perché lì troverete un indizio. Dovete rispondere a questa domanda, potrebbero essere infinite.
5: Nessuna attesa, solo grandi successi.
6: L'estate passa su RDS. Anna.

0: Message in a bottle. Guardate,
1: quante cose.
0: Magari sulla riva potrebbe arrivare una bottiglia per voi con un messaggio in questo weekend.
1: Soprattutto con dentro quello che potrebbero raccontare i polizi, quello
0: un assegnino.
1: Raccontare magari.
0: Un assegnino in bianco, così potrebbe
1: raccontare Sting della sua vita. Insomma, hanno fatto veramente tantissime cose ed è per quello che poi sono riusciti a fare anche canzoni che sono rimaste nella storia, no? tante esperienze.
0: Ma stai facendo serissimo.
1: No, ma è la verità, la vita dei Police, ragazzi. Cioè, vabbè, se arrivassero gli assegni in riva al mare,
0: così magari
1: saremmo tutti in riva al mare.
0: Di Ferragosto parleremo di benefit aziendali, perché molti tra voi stanno consumando quelli che sono i benefit aziendali proprio nel corso dell'estate, quindi...
1: o magari non ricordavate di poterlo fare, quindi vi ricordiamo che ci sono delle cose veramente utili anche, tra l'altro, no?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
6: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
1: La serata di venerdì 21 e 43 su RDS, anche con Sophie and the Giants. Stasera balliamo anche con loro, eh.

0: a Samurai J su RDS, parliamo di benefit aziendali, no?
1: Ma sì, dai, perché adesso uno va in vacanza e magari se li può godere, no? Esatto. Se non ci avete pensato, ci siamo qui noi a...
0: Sì, se ve li siete dimenticati, perché siete strapieni di benefit aziendali.
1: Come quello di prima che si è dimenticato la medaglia,
0: esatto,
1: il greco che...
0: Se li avete collezionati negli anni, solitamente in estate si consumano questi benefit aziendali e c'è una ricerca, un'intervista, insomma varie interviste che hanno fatto a dipendenti di varie aziende in Italia e nel mondo, che hanno praticamente raccontato dei benefit più strani che hanno ricevuto nel corso della loro carriera.
1: Sì.
0: Allora, ci sono per esempio viaggi con gli sciamani.
1: Cioè, un benefit aziendale era proprio, non è un viaggio.
0: Era un viaggio,
1: viaggio con gli sciamani.
0: Era un viaggio.
1: Cioè, potevi scegliere quello.
0: Sì, in cui tu poi facevi questa esperienza con lo sciamano.
1: Ah. Okay.
0: Tipo, no?
1: Perché pensano, l'azienda pensa, costruttiva, serve.
0: Beh, torni con un'experience diversa,
1: sì,
0: magari
1: certo.
0: Ti sei conosciuto.
2: Ah, ma certo,
0: certo,
2: ma certo.
0: Ti sei conosciuto in maniera profonda, è tutta una roba.
3: Bene.
0: No? Sì. Massaggi in ufficio, questo è molto più semplice,
1: sì,
0: devo dire,
1: sì,
0: una roba tranquilla,
1: sì,
0: quando magari te la senti, così che è un momento di pausa.
1: Però non è in questo momento il caso, a parte con per qualcuno, perché insomma, se siete in vacanza.
2: Sì. Eccomi qua.
1: Al rientro, così. Massaggi in ufficio.
0: Beh, la pianti, piantatela voi due.
1: Sì.
0: Viaggi in Amazzonia insieme
1: sì.
0: al CEO. Quindi tu praticamente anche in vacanza, comunque nel corso del viaggio.

0: viaggi col tuo CEO.
1: Ma tu, secondo te, se vuoi andare in vacanza, ci vai col CEO?
0: Prova a dire di no al tuo CEO. Che,
1: ma ho capito,
0: che,
1: ma
0: che
1: cioè,
0: ti
1: deve
0: dice,
1: proprio insistere. È una tortura, ragazzi. A meno che tu non sia proprio amico. E poi voglio dire, sei sempre un dipendente, quindi che, cioè, non riesci a staccare, no?
0: No, certo, però se ci vanno tutti i tuoi colleghi. Bitcoin, cassette di ciliegie, brioche offerte, particolare questa, veramente particolare, il congelamento degli ovuli.
1: Ah beh, sai che
0: questa era diventata virale, me la ricordo
1: sta
0: ancora.
1: Sta andando sempre di più, tra l'altro, il congelamento degli ovuli. E beh, però ci sono cose interessanti. Voi quale scegliereste in questo momento?
0: Ma guarda, io la cassetta di ciliegie.
1: Vorrei chiedere la votazione su quanti andrebbero in vacanza con il proprio CEO. Per chi non sa che cos'è il CEO, è l'amministratore delegato dell'azienda.
0: Ma ti dirò. Se fossimo
1: non parlo
0: insieme.
1: Di noi, non parlo di noi, perché noi, voglio dire, poi facciamo un lavoro particolare, quindi ci sta.
0: Poi io sono bravissima a isolarmi in viaggio, quindi a un certo punto mi invento
1: però
0: qualcosa.
1: Però non puoi, perché devi fare bella figura
0: così. Ma
1: capito?
0: Siamo tanti, cioè, quando si è in tanti
1: puoi andare
0: bello,
1: col CEO e farti i fatti
0: perché
1: tuoi.
0: Perché tu sparisci, capito? Anche molto bello da prendere magari come esempio se c'è qualche CEO o qualche capo d'azienda, qualche leader che ci sta ascoltando. Adesso si cerca di trasformare l'ufficio in un luogo di socialità, quindi che ne so, vengono inventati i Beer Friday, quindi il venerdì si beve la birra a fine
1: venerdì
0: turno
1: birra,
0: tutti insieme,
1: pericolosissimo.
0: Lezioni di yoga, noi qui a RDS
1: come la festa di Natale, che ti ubriachi vengono fuori le cose che non vorresti che uscissero mai nella vita.
0: Io mi ricordo che facevamo le lezioni di yoga qui sul giardino,
1: vero,
0: della
1: vero
0: radio.
1: Da noi tante cose, vero.

0: Peggy Gou che la indovina sempre, cioè il pezzo lo indovina sempre, brava.
1: Mi piace, mi sta simpatica.
0: Sì, ha la faccia anche simpatica, effettivamente,
1: sì,
0: hai ragione.
1: Potrebbe essere una mia amica.
0: Insieme a Ira Star, non so se lei è d'accordo, tra l'altro.
1: Vabbè, però se mai fosse. Guarda che ci potremmo divertire invece stasera.
0: Sì,
1: serata.
0: Certo.
1: Lei suona, io la avvicino che ballo.
0: Mi ci vedo.
1: Sì. Woman, Peggy Gou, Ira Star, ma Ira Star fatti da parte, perché sono io la nuova amica di Peggy Gou.
0: State rispondendo in tantissimi, anche stasera ovviamente, per il nostro gioco, qui zappando, però devo dire che bisogna continuare perché
1: non
0: ancora
1: è facilissimo.
0: Non abbiamo il vincitore. Allora, ripetiamo la domanda?
1: Dai, vada.
0: La domanda di questa sera è: potrebbero essere infinite? Trovate il consiglio con l'aiuto all'interno della nostra app, quindi scaricatela, registratevi.
1: Sì, e poi rispondete correttamente al 38822 38822, oppure attraverso l'app.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Andiamo in redazione, Gianluca Gizzi, buonasera.
7: Buona serata.
0: Ti ascoltiamo per scoprire che cosa succede. Questo è l'appuntamento con l'attualità.
7: Altro oro per l'Italia agli Europei di Atletica a Birmingham, e ancora Danati a Battocletti. Dopo quello dei 5.000 metri, per lei arriva anche il primo posto nei 10.000. A Parigi, Europei di nuoto, Simona Quadarella vince 1500 stile, quarto titolo continentale consecutivo per la romana, mai nessuna prima come lei, e c'è anche il bronzo azzurro della staffetta 4% mista. Colpiremo duramente l'economia iraniana, la minaccia di Trump che a Fox News annuncia prossimi provvedimenti contro Teheran, mai visti prima. Riscrivere la legge sul divieto dei social agli under

0: 15 l'ordine del presidente francese Macron al premier dopo la bocciatura della norma da parte della Corte Costituzionale. Per i giudici c'è una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. L'eruzione dell'Etna ha prolungato fino alle 15 di domani lo stop ai voli nell'aeroporto di Catania. Non si esclude un ulteriore prolungamento della chiusura delle piste fino a dopodomani, riaperto invece lo scalo di Comiso. Calcio, Coppa Italia, primo turno di qualificazione, si gioca a Monza Avellino, il parziale vede i Lombardi in vantaggio per 3-0, 42esimo minuto del primo tempo di Fiorentina-Benevento, anche qui i Viola in vantaggio 2-0, in precedenza i successi di Parma e Cagliari. Questa è RDS.
1: Sono le 22 minuti qui su RDS venerdì sera, questo vuol dire che è iniziato il weekend, un weekend di festa, no? Weekend di Ferragosto, sì. Quindi ancora più weekend.
2: Ci siamo molto vicini, attenzione, perché proprio per questo motivo siamo particolarmente contenti e eccitati, quindi tra poco cantiamo perché ritorna l'appuntamento con Buona la Prima.
1: Sì, vi daremo... io non so la parola,
2: No, ancora la scegliamo tra poco, vi daremo una parola, vi chiederemo di iniziare a cantare una canzone, però partendo a cantare esattamente da quella parola lì, esatto. Ovunque si trovi nel testo della canzone.
1: Sì, per giocare con noi 38822 38822, siamo Paolo e Francesca, c'è il Caddy in regia. Ciao.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: c'è sequenza mixata, ragazzi.
1: Si chiama così, la sequenza mixata di Francesco Cadente.
2: Ciao,
1: proprio lui che è in regia stasera con noi.
0: 14 agosto, dai che ci siamo, quasi Ferragosto, inizia weekend, vogliamo cantare?
1: Sì.
0: Se ne avete voglia di divertirvi insieme a noi, non è importante cantare bene, l'importante è buttarsi. Buona la prima, vi diamo una parola, vi chiediamo di iniziare a cantare la prima canzone che vi viene in mente, partendo però da quella parola ovunque si trovi nel testo, quindi non citate le parole che la precedono.
1: No, sta a voi trovare una canzone che inizia con la parola che stiamo per darvi, nel senso che dovete trovarla all'interno del testo, ovunque sia.
0: Occhio che la parola vi farà scattare, venire in mente subito una canzone in particolare, ok? Ma non fermatevi solo a quella, ce ne sono diverse.
1: Provate ad essere ribelli.
0: Sì, la prima buona che arriva vince, per questo si chiama buona la prima, la canzone, anzi la parola, dalla quale iniziare a cantare stasera è... Beh, Ferragosto. Poi è vero che sono anche quelli che vanno in montagna, però è mare.
1: Mare.
0: Dai.
1: Mare. Non cantate quella,
0: eh? No, oppure, beh, sì, ci può,
1: volete,
0: si può,
1: però, si può, però siate più originali. 3882 3882, buona la prima, iniziate a cantare dalla parola mare.
3: L'energia per il tuo sabato sera.

0: casa o in giro.
1: La festa è sabato dalle 22 all'una.
0: Con Party RDS.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 centimetri con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto. Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Gare in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
7: Tocca a voi cantare per Buona la Prima. Stasera si inizia a cantare dalla parola mare.

0: Moving to the Sun, Ugel su RDS. Buona la prima stasera, vi stiamo facendo cantare. Abbiamo iniziato a cantare dalla parola mare. Siete stati molto bravi, ma Francesca di più. Ciao Francesca.
1: Aspetta, dove vai? Ma neanche ti ricordi più come funziona. Ti mando in vacanza 2 settimane e ti dimentichi tutto.
0: Scusa,
1: No, prima di far sentire la vincitrice.
0: Ah, facciamo sentire quelli che non ce l'hanno fatta.
1: Sì, perché hanno partecipato in tantissime, ma siccome avete sbagliato.
0: Di conoscere la mia omonima.
1: Lo so, tu hai detto quella roba lì, sei andata,
0: no,
1: poi capire.
0: Farle una domanda.
1: Capirete tra poco. Intanto però abbiamo, allora vi abbiamo detto la parola è mare.
0: Questo abbiamo detto.
1: Esatto, abbiamo iniziato a cantare da lì, non avete indovinato. Un po' perché non siete stati i primi, un po' perché avete sbagliato, sentite.
2: Un'informazione, lei è la prima che ha mandato il messaggio?
1: Lei è la prima, no, sì, lei è assolutamente la prima che ha mandato il messaggio vincitrice, però intanto sentiamo gli altri che non hanno indovinato.
3: Sto bene al mare.
0: Vedi?
3: Al mare.
1: Era sbagliato.
3: E poi non la so più.
0: No, però vabbè, peccato, ha iniziato dalla parola sto.
1: Dovevi iniziare da, esatto.
4: Mare, profumo di mare.
1: Questo era giusto?
5: Ciao
1: giusto.
5: A tutti, Riccardo da Bergamo. Ciao,
0: giusto,
5: Riccardo.
0: Ma era tipo il decimo, il quindicesimo.
1: Quello che avete sentito prima era Francesco Cadente che invece ci chiedeva.
0: No, credevo fosse l'altissimo. E invece era il nostro Caddy.
1: Esatto.
3: Oggi voglio andare al mare.
0: Ma come oggi?
1: Dovevi iniziare da mare. Dai,
0: vedi,
1: ancora,
0: siamo tutti in modalità vacanza.
3: Mare, ciao, ciao, ciao, ciao, mare.
1: Questa mi sa che è di Raul, l'orchestra Casadei.
0: Sì, di Raul Casadei, mi ricordo, ma non ne sono così certa.
1: C'è ancora, sì.
3: Mare, con le sue tempeste.
0: Brava!
3: Ci vorrebbe il mare.
1: Vedi quante canzoni vengono in mente, ma finalmente abbiamo la vincitrice che si chiama
0: Francesca Romana.
1: Ma è vero?
6: Ma è vero?
1: Ma davvero Francesca
6: Romana?
1: Buonasera
6: a voi.
0: Sì.
6: Giuro, mi chiamo così perché i miei genitori quando si sono sposati e hanno fatto il viaggio di nozze sono andati ad Assisi.
1: Ah.
6: Quindi in onore del santo mi hanno chiamato Francesca.

0: E poi sono quei pezzi che non diventano mai vecchi, alla fine ti fa sempre piacere ritrovarli, sentire qui su RDS. Allora, attenzione, perché abbiamo giocato anche questa sera con il nostro Quizzappando. Intanto vi devo dire che stavamo cercando di contattare adesso una persona che ha dato, anzi due persone, entrambe, perché una non risponde,
1: papabili vincitrici,
0: però non risponde neanche l'altra, quindi continuate a rispondere per giocare al nostro Quizzappando a questa, diciamo, specie di domanda. Potrebbero essere infinite
1: e non sono quelle. Basta,
0: no, esatto,
1: siamo
0: prime cose.
1: Troppo buoni con l'indizio, non indizio.
0: Andate nell'app di RDS, scaricatela se non ce l'avete, guardate, grattate, quell'indizio lì vi dice cosa sono, va bene? Potrebbero essere infinite,
1: ecco.
0: Però
1: mi raccomando, perché c'è ancora la possibilità di vincere. 388 22 38 822, provate.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26. La 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti. Con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
1: Potrebbero essere infinite. Cosa sono? 388 22 38 22. Trovate l'indizio sulla nostra app ufficiale di RDS per vincere stasera.

0: Comuni immortali. Achille Lauro su RDS. Buonasera. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, parliamo di vacanze, sì, perché questo è il periodo delle vacanze, fino a prova contraria.
1: Ragazzi,
0: no?
1: Mancano 14 minuti a Ferragosto.
0: Notavo nel mio quartiere che ci sono molte più persone rispetto al passato, quindi le cose sono due. O non lo dico alla romana, non c'è più una lira.
1: Cioè, dici, in questo periodo c'è meno gente che va via, quindi sono più
0: sì,
1: a casa?
0: Sì, ah, sì, okay, sì, ci okay, sono okay, più persone nel mio quartiere. Oppure si parte strategicamente dopo Ferragosto. Capito?
1: Anche, sì.
0: Cioè, le persone hanno imparato ti a devo, partire guarda, in periodi diversi.
1: Ti devo dire che quest'anno, tra l'altro, succede secondo me anche perché Ferragosto cade di sabato. Quindi
0: ah, okay,
1: o inizi le vacanze, se solitamente iniziano di sabato o di
0: okay,
1: lunedì.
0: Sì.
1: Quindi può essere che magari.
0: No, che poi ad agosto partono le persone che hanno le famose chiusure obbligatorie, capito? Mm. Mentre altri possono scegliere la vacanza. Parliamo però di vacanza performance, perché una ricerca sociologica ha intervistato un sacco di ragazzi tra i 18 e i 34 anni che si sono dichiarati stressati e influenzati dai social rispetto alle proprie vacanze, cioè dalla scelta della meta, la scelta degli outfit, la scelta di dove fare le foto, la scelta di cosa postare, di come agghindarsi, di chi frequentare, che posti no postare, alla fine si torna più stressati di prima.
1: Com'è che si diceva in vacanze di Natale? Sole,
2: Madonna.
1: Com'è? Sole, whisky e simple position.
0: Ecco, e questa è una roba che secondo
1: altro
0: me
1: che
0: ci
1: smartphone
0: deve far riflettere, perché in effetti pensare di scegliere una meta perché instagrammabile credo che sia una roba folle.
1: Sì, è folle, anche secondo me.

0: Però è vero che questa cosa viene fatta, c'è cioè un'abitudine per moltissimi, sì, ormai è diventata.
1: Per esempio, chiediamo a Paolo Piva, quando parti per le tue vacanze, sì, immagini gli outfit immaginando già di fare una foto con quell'outfit?
0: No, mai.
1: Io sì.
0: Metto dentro tutta la roba che mi serve, che penso che indosserò, poi magari se voglio fare la foto scelgo tra le cose che ho portato.
1: Quindi tu non pensi all'outfit già partendo da casa?
0: Per la foto? Ma no.
1: Io sì.
0: Scelgo gli outfit in base a dove vado.
1: La cosa più folle, che molti di noi scelgono l'outfit per fare la foto e poi quelle foto non le postano nemmeno.
0: Tra l'altro.
1: Capito?
0: È perché siete malati.
1: Ah, grazie.
0: È così.
1: No, è la nostra generazione che è influenzata dai social, però è importante magari rifletterci, provare a fare un'intera vacanza senza postare niente. Questo non è difficile, il fatto è quando ritorni posti, no? E quindi in qualche modo sembra che tu abbia arginato il problema del postare mentre sei lì, ma mentre eri lì hai pensato di fare delle foto che poi volevi postare.
0: Guarda, devo dirti che questi stress sono causati sicuramente dai social, ma state tranquilli perché non è solo quello, nel senso che avete presente che quando uno va in vacanza, soprattutto se fa molto durante l'anno, in vacanza ti viene di tutto, i malanni del mondo.
1: Si abbassano le difese immunitarie.
0: Ragazzi,
1: chiaro,
0: è incredibile, si sblocca il sistema immunitario,
1: certo,
0: e quindi fa emergere stanchezza muscolare,
1: certo.
0: Tutto quello che è accumulato, e quindi fa scattare anche raffreddori o piccole malattie.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: succede, è normale.
1: Succede. Per questo, infatti, se uno può, non dovrebbe mai andare in vacanza tipo, che ne so, 4 giorni.
0: No, quindi vedi, usare i social, stressarsi fa bene, così non ti ammali.
1: Ah, giusto, mantieni il livello di stress.
0: Mantieni il livello di stress.
1: Certo. Vabbè, comunque davvero, dai, riflettiamoci, per chi deve ancora partire, cercate di non performare anche in vacanza, perché...
2: Ma la libidine è qui, amore.
0: Senti,
2: sole, no, whisky, sei in pole position.
0: Altro che...
1: Provate così, provate con questo metodo.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cat's Eye, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Messenger, Alex Warren su RDS. Abbiamo la nostra vincitrice di stasera per Quizzappando.
1: Allora Isabella, pronto?
2: Pronto, ciao a tutti.
1: Ciao Isabella, di dove?
2: Io sono del comune di Montolfo Marotta, precisamente.
1: Ok. E allora attenzione, perché noi insomma abbiamo iniziato alle 9 a giocare. Stasera era un po' più difficile del solito. Hai visto il consiglio sull'app?
2: In realtà sì, ho visto l'indizio sull'app e
0: certo,
2: ho indovinato praticamente subito.
0: Allora, bene.
1: La domanda era:
0: potrebbero essere infinite, che non erano le vie del Signore, così le abbiamo escluse.
1: Il suggerimento qual era sull'app, Isabella?
2: Era un treno.
1: E quindi la risposta è?
2: Le rotaie!
0: Bravissima. C'è chi ha detto i binari, le ruote, qualcuno ha detto le vie del Signore.
1: Però la prima che veniva.
0: Invece, Isabella, giusto, le rotaie. Brava, ti porti a casa la nostra nuova RDS bag. Buona estate, hai già fatto le vacanze?
2: Sono in vacanza adesso, sono a Taranto con la mia famiglia.
0: E allora buona estate.
1: E buon Ferragosto, Isabella. Ciao.
2: Grazie anche
0: ciao,
2: a voi.
0: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: invece Di Martino, musica leggerissima. E
1: l'ho fatto
0: signori,
1: io, eh?
0: Sì, che
1: fatto? Fischio l'ho fatto io.
0: L'hai fatto tu? Real! Allora, potremmo mixare anche questo fischio sulle vostre scelte di stasera, perché sta per partire Dance Affair.
1: E che facciamo? Non facciamo Dance Affair con Ferragosto? Allora, nella prossima ora balliamo. Balliamo grazie alle vostre richieste. Quindi, quello che vi chiediamo di fare per Dance Affair è mandare un audio WhatsApp da adesso, nel quale ci dite qual è la canzone che volete ballare. Ovviamente deve essere un pezzo dance, un pezzo da
0: come
1: club,
0: minimo,
1: da discoteca, che ne so. Però un pezzo dance. Va bene tutto? 38822, 38822, diteci, e utilizzate il termine ballare, qual è la canzone che volete ballare?
0: Esatto, con l'audio WhatsApp.
1: Ve la mettiamo.
0: Sì, anche cosa state facendo, se vi va,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: soprattutto cosa volete ballare. Se non ricordate il titolo, canticchiatela, perché la indoviniamo noi.
1: Esattamente.
0: 38822, 38822, audio WhatsApp, cosa volete ballare stasera in onda con noi.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Gianluca Gizzi, siamo da te adesso in redazione RDS.
5: Buonanotte.
0: Ti ascoltiamo con tutte le news.

0: L'Italia va in testa al medagliere degli europei di atletica in corso a Birmingham, sorpassata la Gran Bretagna grazie agli ori di Nadia Battocletti nei 10.000 metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Nella stessa specialità c'è anche il bronzo di Matteo Scioli, altro podio, quello di Fausto Desalu nei 200 metri. Agli europei di nuoto a Parigi entra nella storia Simona Quadarella, oro per la romana nei 1500 stile, suo quarto titolo continentale consecutivo, mai nessuna prima come lei. L'Italia festeggia anche il bronzo della 4% mista. Iran presto dichiarerà lo stretto di Hormuz territorio statunitense, parole di Trump a un comizio elettorale nello stato di New York. Tycoon che a Fox News annuncia: colpiremo duramente l'economia di Teheran. Intanto dalla Repubblica Islamica il ministro degli esteri Araghchi fa sapere: ancora nessuna decisione sulla ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti. La bocciatura del divieto dei social agli under 15 in Francia, secondo la Corte Costituzionale, c'è una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Il presidente Macron chiede al governo di riscrivere la legge. L'eruzione dell'Etna in Sicilia non si ferma e blocca ancora l'aeroporto di Catania, prolungato fino alle 15 di domani lo stop ai voli, riaperto invece lo scalo di Comiso. Calcio Coppa Italia, Fiorentina, Monza, Parma e Cagliari superano il primo turno di qualificazione. Questa è RDS.
1: È passata mezzanotte, quindi è Ferragosto. Buon Ferragosto a tutti. Beh, Ferragosto da noi si festeggia. Poi se ci state ascoltando, non so, dall'Australia, lì meno. No, Ferragosto è italiano.
2: Gli italiani in Australia hanno fondato il loro Ferragosto, hanno coinvolto tutta la comunità.
1: Se festeggi Ferragosto in Australia ti guardano.
2: Coinvolti tutti.
1: Stai facendo?
2: Noi vi vogliamo coinvolgere invece con Dance Affair, proprio perché è Ferragosto, con Paolo e Francesca c'è Francesco Cadente in regia. Cos'è che volete ballare stasera in onda con noi? Il termine è ballare, audio, WhatsApp, vocali al 38822 38822. Cosa volete ballare?
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le

0: Madame, che chiude questa sequenza mixata su RDS. Siamo all'interno del nostro Dance Affair. Siete voi? Scusate, la faccio gustare.
1: Dance Affair.
0: Come funziona? Funziona che noi vi chiediamo qual è il pezzo che volete ballare in onda con noi stasera, voi ce lo dite con un audio WhatsApp e noi ve lo mettiamo.
2: Nell'audio WhatsApp però dovete utilizzare il termine ballare, non dite ascoltare perché il sistema non lo legge.
0: No, proprio

0: Air. L'importante è che ci mandiate adesso un audio WhatsApp nel quale ci dite qual è la canzone che volete ballare. Dai, che facciamo feste insieme, poi non importa dove siete, balliamo.
1: Balliamo ovunque. Al 3882-3882 i vostri audio e le vostre richieste per ballare stasera in onda con noi.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te con la nostra app.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summerville.
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
5: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Spaccioocchialivision.it.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
4: Buon 15 di agosto, buon Ferragosto, scopriamo la situazione meteorologica prevista per oggi grazie agli esperti del meteo. Trevi Meteo.
5: Ci attende una giornata di Ferragosto ancora caratterizzata dal sole e dal clima caldo su gran parte d'Italia. L'anticiclone però comincia leggermente a indebolirsi e avremo qualche temporale in più al pomeriggio sui settori alpini che si esaurirà poi nel corso della serata, pochi invece fenomeni sul resto d'Italia. Domenica la giornata invece sarà un po' più variabile con acquazzoni temporali al nord che potranno localmente già interessare le aree pianeggianti in serata. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
6: Questa è la situazione, grazie agli esperti Trevi Meteo. Quante belle canzoni ci state chiedendo di ballare stasera. Arriva Dance Affair.